0: Guarda, lo sai, esisto più rimanere.
1: Sì, dottori, dovrei andare in un'altra settimana.
2: I need to test on the 4951 for the 23rd zone.
1: So.